0: Ma volai uguale po'. Chi l'uomo no?
1: A New York?
0: Chi l'uomo va? Io per la sua uguale po'.
1: Ehi, se
0: c'è niente, tu devi andare in Maledic. Ti stai sure? Ma puoi fare? Fare taglio questo. Chi tu qua? C'è una cosa. Fare taglio. Chi tu qua? Sì, che. Come sei per la New York?
2: Hi! Sino yung kasama niyong babae kanina? Ha? Sino yun?
0: Ano? Ano? Ano kayo tulit mo?
2: Sino yung kasama niyong babae kanina?
0: Tama ka, hindi ka tayo magkaribigan, di ba? Mahirap na ka tayo mag-aibigan. Tama talaga.
3: It's throwback all the way. All the way. In an all flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila style.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
3: From the year 2000.
6: MOR.
3: Classic. The 90s.
6: The
3: 80s. To the groovy 70s.
6: MOR.